0: siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
2: Good night, and we hope to see you again real soon. Drive safely and have pleasant dreams.
3: Dopo tanti anni, la supremazia continua.
4: Radio RTZ presenta
0: Qui c'è il confine. Inizio. Music Fantasy.
5: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
6: La musica mixata a Radio RTZ.
0: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer
1: DJ.
7: Direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova, gira i dischi DJ Albiere.

Mixer al BS DJ. Al Mixer al BS DJ.

Sporti Z presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

my head. Bones up. Turn my head. Bones up. Turn my head. Bones up.

shoes on.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Bene Michael, questo era l'ultimo disco in programma. Com'è andata Michael?
2: Bene Vasere, diciamo pure che è stato un impegno abbastanza importante, perché ogni singolo disco mi dava dei ricordi molto particolari.
1: Grandi emozioni, quindi ci hai fatto rivivere questa notte. Ok, ringraziamo il pubblico, salutiamo.
2: Grazie a tutti.
1: E buonanotte a tutti, ciao!

0: Eccoci, siamo ritornati, ma che bello ritrovare tutta la mia squadra, il DJ Lorenz in regia, bello abbronzato, la stupenda Jessica Donadio, bella più che mai. Ciao Jessica!
1: Ciao Ernesto, grazie di avermi di nuovo con te, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci hanno supportato anche nei momenti un po' così.
0: Allora, facciamo una cosa, siccome è veramente bello ripartire soprattutto con l'ascolto dei grandi successi, io e Jessica vi invitiamo qui ogni fine settimana con Pop Up Weekend, con la musica,
1: con la pagina dei concerti e con altre novità che pian piano scopriremo insieme.
0: Quindi rimanete qui perché dal 23 di gennaio ripartiamo, Pop Up Weekend è tornato.

0: raga. Oh, oh, fermi, fermi. Ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito. Che faccio?
2: Bar, bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma andò stata a Ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io. Ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?
4: Funky Hits Disco Radio.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

amante nudo non è raffreddato, ma si diverte su Twitter. Bisogna pur metterlo il punto. Alla fine di una frase, alla fine di una storia. Si chiama ortografia. O più comunemente, coraggio. Noi della redazione Lady di 7va portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di almanacca, ma usiamo il punto e virgola. Lunedì ripartiremo per comemorare altri 7 giorni di fucsia, ma adesso viviamo questa mezz'ora di una domenica radiosa. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Osvaldo Spider sottolinea l'infinito mix. La civiltà brasiliana è cosmica, una fusione di razze

0: Emersa nella scena rock alternativa di fine anni 90, grazie all'energia dei suoi brani e all'intensità dei suoi testi, sempre taglienti e sinceri, dedicati in gran parte ai chiaroscuri del rapporto tra uomo e donna. Un repertorio che ha messo in luce la sua personalità dirompente, in bilico tra la Tori Amos più aggressiva e la Susan Vega più introversa, Alanis Morissette.
1: An old man turned 98. You won the lottery and died.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta.

tempo misurato con assenza di orologi per in grande Salvatore Quasimodo. Cicane, sorenne, nel sole, con voi mi nascondo nel

Rudyard Kipling crede al sesto senso tutto femminile. L'intuizione di una donna è molto più vicina alla verità delle certezze di un uomo.

Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Marjorie Maranca. Sì, con ora di rosso, il numeretto di oggi. Il 18 è il sangue, ovvero energia, vitalità, ma può anche significare

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

Carlo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: noi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 Vacu 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 10.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
0: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
1: Benvenuto Weekend.
0: Ovviamente questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Weekend con Alessandro Parodo.
0: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre. Ed è un pezzo che sa praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano.

0: questo weekend.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. E quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralage, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Cetta e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano sentito la Solo una sera.
0: E devo dire che come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu
1: ci
0: dici,
1: abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva, da sogno, ascoltate DJ Peter Knight, Solo una sera.

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è il

0: Benvenuto Weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti, anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ, Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione, questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha, come sempre, tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend.

0: presente con le novità discografiche indipendenti, le novità della settimana, perché durante il weekend andiamo a riascoltarle tutte. Molte le abbiamo riascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica, tradizione, c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1984.

Fabio Concato, il grande signore della musica italiana, oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che è la nostra il nostro scaldamotori prima della novità al primo ascolto che arriva subito dopo. Oggi U-Man, gli U-Man sono una band composta da Jacopo Di Giuseppe, Luca Fareri, Sebastian Marino, Alessandro Borgo e Fabio Penna. Insieme hanno realizzato questo singolo, Someone's Ready.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a parlare di un bel progetto dove ci sono più artisti coinvolti e abbiamo in linea per parlare di questo Ruggero Ricci, quindi ci colleghiamo con Ravenna, le zone di Ravenna. Ciao Ruggero, ben trovato.
2: Ciao, grazie innanzitutto dell'invito.
1: Molto volentieri, anche perché state facendo una cosa che mi piace molto sottolineare con Nartico e Fra Sorrentino, che hanno collaborato con te per questo singolo che si chiama Arcipelaghi e che devo dire, esatto, già dalla copertina trasmette molta estate, no? Un bel tramonto.
2: Sì, l'idea era proprio quella di fare un singolo estivo che però diciamo non fosse solo il solito tormentone dell'estate, sì, sì, ma con uno spunto di riflessione un po' per tutti, ecco.
1: Dicevo, progetto interessante, perché poi nella presentazione ho visto questo tour estivo nazionale che farete, dove avete già un sacco di date, e prima quando ti chiedevo ma com'è, andrete insieme, saranno le tue date o che cosa, tu mi hai spiegato un po' come la trovo vincente. Raccontiamo un po' questa idea.
2: Sì, beh, noi siamo in tre e siamo tre isole completamente diverse tra di noi, quindi abbiamo un po' deciso di unire le forze da emergenti in modo da massimizzare la promozione di questo singolo. Siamo partiti da una data zero, un release party che abbiamo effettuato a Eufonica, la fiera della musica, anche come messaggio proprio per la musica indipendente. E voglio ringraziare, ne colgo l'occasione, il MEI, che è il meeting delle etichette indipendenti, che ci ha consentito di fare veramente un bellissimo party dove abbiamo appunto spiegato il nostro progetto. E poi seguiranno date in centri commerciali, outlet,
1: vedo piazze, che ci sono tante date, insomma. Ma la cosa bella, sì, l'hai detta tu all'inizio, siamo tre isole diverse, il che significa che poi alla fine, no, con tre isole diverse viene fuori uno spettacolo bello, ampio, no? Di cose,
2: sì,
1: fatto di cose.
2: Perché poi questo brano è nato a sei mani e ognuno ha messo le proprie peculiarità, sia vocali che stilistiche. Perché Fra è più un rapper, sì, diciamo, lo definisco rapper indie. Nartico è un cantautore overthinker, quindi lui è stra riflessivo. Io sono un incrocio tra un cantante e un cantautore indie pure io, quindi alla fine l'indie è un po' il denominatore comune, ma ci sono delle contaminazioni un po' rap, un po' elettroniche, che hanno detto, cioè ci hanno fatto proprio dire dai, facciamolo, proviamo a fare questa cosa nuova
1: e vediamo come va. Radiofonicamente va molto bene, noi adesso andiamo ad ascoltarla, Arcipelaghi. Ma adesso uno che vuole prendere contatto con questo trio, a chi si rivolge, come vi trova sui social?
2: Beh, in realtà ognuno di noi ha i propri profili, quindi se scrivete, sì, Ruggero Ricci, Nartico, Fra Sorrentino,
1: vengono,
2: ci trovate
1: fuori
2: in
1: vari,
2: tutti, certo, i social, certo, da TikTok, Instagram, quindi Spotify soprattutto. e la cosa bella è che adesso proprio faremo una sorta di tour, vacanza. Noi lo prendiamo come vacanza, perché per noi è la cosa più bella andare di fronte alla gente reale
1: e fare la musica.
2: E fare musica, perché poi molti magari cantautori oggi sono molto aggrappati al lato virtuale delle piattaforme in streaming.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Gli ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Arcipelaghi, insieme ci sono Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino. Ne abbiamo parlato oggi qui a Ora Musica, nello spazio interviste.

Francesca De Bonis, novità al primo ascolto di questa settimana qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo Tutte a me, anticipazione di un album al quale lei sta lavorando con grandi aspettative. Francesca De Bonis l'abbiamo già avuta in programmazione con altri brani, e in particolare mi viene in mente una bellissima versione di una canzone di Ivan Graziani che lei aveva ripreso alla grandissima, ovvero Mona Lisa. Altra novità al primo ascolto, Anai, la canzone si chiama Titoli di coda. Pensi in me.

sarai sempre e per sempre nei miei titoli di coda. Questa è Anai Sambadé, questo è il suo nome d'arte, ragazza di origini spagnole, italiane, argentina, insomma figlia del mondo, visto che è nata in Spagna, il padre è argentino, la mamma è spagnola, e la sua identità è fatta di diverse culture, insomma. Ha una musica anche Giovanni Perino, novità della scorsa settimana con questo singolo, Piovono le bombe.

piovono le bombe. Questa è la canzone di Giovanni Perino, l'hai ascoltata a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. E adesso c'è Chiara Galia.

0: Thank you.
1: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
2: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale.

tricked you to feel the pain of someone close to you.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Morning Show
1: con la faccia da Made in Italy.
0: Chiudiamo alle 15, eh?
1: Quando parla sconnesso
0: alle 2:15.
1: Arriva sempre in ritardo almeno di 2 ore.
0: E sono gli ultimi dischi da ballare
1: del meridione.
0: Mettere manca un lento.

quello di prima. Vabbè, lo rimettiamo. Il prossimo lento.

0: Music Fantasy.
1: Gira i dischi per voi, Walter Filardi.

0: dalla Baita alla Tambra, passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia, chiudiamo il collegamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo...

aria estiva nella canzone che hai ascoltato su Ora Musica. Sempre noi, Stefan Quinto, novità al primo ascolto della settimana. La scorsa settimana vi ho presentato anche il nuovo singolo di Fabio Martorana, che è intitolato You Can Fly.

Can Fly, la canzone di Fabio Martorana ad alta rotazione qui a Ora Musica. L'estate di Elena Presti è invece firmata da questo singolo, Amor Perdido.

Amor Perdido, Elena Presti, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio anche a Salvo Buono, Ho imparato a volare, il titolo del singolo.

Le cose che sai, questo è il nuovo singolo di Valentina Paris, nuovo brano che lei dice serve per ascoltarsi nel profondo. Molto bello anche il videoclip di questa canzone, che arriva dopo Asteroide, tra i brani più rappresentativi della recente fase artistica di Valentina. Altra novità, Ludwig. Non mi...

0: e ridi.
1: Ludwig con Il Pagante, Ti Soffro, il titolo della canzone. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità, si intitola Frequenze, è il singolo di John Shark e Mood Bankers.

0: Finale d'ambiente oggi qui a Ora Musica, visto che c'è stato tanto ritmo, chiudiamo con questo brano dall'aria più rilassata, quello di John Shark e Mood Makers, Frequenze. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
0: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7-5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre, andiamo subito a partire dalla posizione numero 7. Eccoli qua.

0: alle 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

Jaden Boysen o Jaden Boysen, che dir si voglia. Attenzione, perché qual è la numero uno, quale sarà, quale non sarà? Allora, indizio: era in argento 7 giorni fa, ma del resto dai primi suoni già si riconosce il sound firmato Bob Sinclair in Chiesa per questa edizione di un pezzo che comunque già conoscevamo, e come se lo conoscevamo. Allora, I Can't Wait, ma attenzione, perché vi do appuntamento alla prossima, come sempre fissata tra 23 ore e 30 circa, e tutto per il momento te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival, del 18, 19 e 20 giugno 2026, presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

0: La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, Ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366-1289-196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

aspettiamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

verso il podio, dove cioè, loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Logo.

0: e del cuore, la vostra radio di fiducia dedica lo spazio ad Algodei. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
1: È già davvero.
0: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
1: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
0: Da sempre.

0: crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora

quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni?

0: sé più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove essendoci tanta gente che si muove c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul Festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poterla incontrare un'altra volta e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico

anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere?

0: spazio e quanto manca.
1: Allora stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vogliamo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e con i testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link

0: Grazie a te, un caro saluto e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
1: E allora, alla prossima, ciao Ilenia, ciao.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo e che soprattutto

0: qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora al Godè con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. All Godè. From 7va.fm/altiradio.

We'll be right back.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

Jaiden Boysen o Jaiden Boysen, che dir si voglia. Attenzione, perché qual è la numero uno, quale sarà, quale non sarà? Allora, indizio: era in argento 7 giorni fa, ma del resto dai primi suoni già si riconosce il sound firmato Bob Sinclair in Chiesa per questa edizione di un pezzo che comunque già conoscevamo, e come se lo conoscevamo. Allora, I Can't Wait, ma attenzione, perché vi do appuntamento alla prossima, come sempre fissata tra 23 ore e 30 circa, e tutto per il momento te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7BA.FM/Alti Radio.

0: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Met Bobby Lee Tremel.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci porta a viaggiare fra ritmi tribali e atmosfere caraibiche, esplorando due brani che hanno trasformato il concetto di festa in musica. Da un lato avremo l'energia universale e spirituale di Jovanotti, dall'altro il fascino cinematografico e quasi surreale di David Riondino con la sua intramontabile versione di Maracaibo. Iniziamo con un pezzo che nel 1995 ha letteralmente spostato le coordinate del pop italiano, l'ombelico del mondo. Se cercate la colonna sonora della Fratellanza Universale, eccola, l'avete trovata. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questo brano abbandona definitivamente i panni del ragazzo fortunato per diventare un messaggero del ritmo globale. È una danza frenetica che mescola percussioni africane, spirito multiculturale e quella voglia di sentirsi parte di un unico grande battito. Come sempre a Musical Chatter, ci siamo andati a spulciare qualche curiosità. Intanto, per registrare questo pezzo, Jovanotti mise insieme un vero e proprio esercito, un quantitativo enorme di percussionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, perché l'idea era quella di creare un suono che non appartenesse a nessuna nazione specifica, ma che fosse appunto l'ombelico del mondo. E poi c'è il trionfo al Festival Bar. Il brano non solo dominò l'estate, ma ricevette anche una nomination come miglior video musicale agli MTV Europe Music Awards. Un traguardo rarissimo per un pezzo cantato in italiano all'epoca. Il video, girato in un'atmosfera ancestrale, contribuì a creare quel mito del Jovanotti sciamano che un pochino lo accompagna ancora oggi. E poi una nota linguistica: il testo è un elenco infinito di luoghi, immagini e sensazioni, è quasi un mantra. È un brano che non si ascolta quindi soltanto con le orecchie, ma anche con i piedi, perché è impossibile restare fermi quando partono quei tamburi. E allora entriamo nel cerchio magico. Parte l'ombelico del mondo di Jovanotti.

Musical Chatter era Jovanotti con quel ritmo che c'è entrato nelle vene e non è più uscito. Avete sentito la potenza dei tamburi? È un vero manifesto di energia positiva e ci hanno dato la carica per affrontare la seconda parte di Musical Chatter, dove però cambiamo scenario, come ho detto all'inizio, lasciamo i suoni africani e voliamo verso i Caraibi, perché lì ci aspetta Davide Riondino con la sua celebre interpretazione di Maracaibo. E qui la festa si tinge di avventura, di profumo di rum e storie di contrabbando. Sebbene la versione originale sia di Luco Lombo, l'interpretazione di Riondino ha regalato a questo pezzo una verve teatrale e ironica che lo ha reso un classico immancabile in ogni serata estiva. L'ispirazione del brano è una storia così un po' romanzesca. Parla di Zazà, una donna che gestisce un locale, amori finiti male e fughe via mare. È il lato narrativo del tormentone, quello che fa cantare a squarciagola mentre immagini un film d'azione ambientato fra le palme e le spiagge. Ma ci sono curiosità, certo. E intanto, nonostante il ritmo allegro da ballo di gruppo, il testo però è in realtà la storia di tragedia e di sopravvivenza, perché si parla di amori perduti, ma non solo, si parla di un baron del bidet e di una fuga su una barca che finisce morsa da un pesce cane. E questo contrasto fra la musica solare e il testo, che tutto sommato è drammatico, la rende un capolavoro di ironia. Davide Riondino ha sempre portato questo pezzo nei suoi spettacoli, con quel gusto per il paradosso e la satira che lo contraddistingue, trasformando quindi una canzoncina da spiaggia in un piccolo pezzo di teatro canzone che diverte anche chi non ama troppo i ritmi latini. Poi parliamo del successo di questo pezzo. Maracaibo ha avuto la capacità incredibile di unire le generazioni, dai bambini ai nonni. Tutti conoscono il ritornello, dimostrando che quando una melodia è vincente e il racconto è coinvolgente, il tempo non esiste più e le canzoni rimangono forever, diventano degli evergreen. E con questo è giunto il momento di mollare gli ormeggi. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Siviadini vi saluta e vi ricorda di non mancare alle prossime. Lasciamoci andare al groove di questo tormentone senza tempo. Davide Riondino con Maracaibo.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

allora ditelo, ditelo che vi sentite come me oggi, tutti molto romanticoni, eh? Questa musica così soave che ci scivola addosso, ci fa stare sereni, ci fa stare rilassati e quindi ci fa stare Chilling Me Softly, Moon Knight. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e abbiamo iniziato questa puntata in maniera particolare. Di solito c'è, dopo la sigla iniziale, c'è il Patrizio Sigona che entra a palla e spara tutto. Invece oggi sono entrato morbido, molto chill. Chill è una parola che va molto di moda ultimamente. Sembrerebbe addirittura, da una ricerca, che la parola chill sia quella più gettonata negli ultimi mesi, se non dire negli ultimi anni, ma io d'altra parte l'ho colta al volo parecchio tempo fa, addirittura creando un programma che si chiama Chilling Me Softly, Smooth Night, che va in onda da questa radio una volta a settimana per questo orario, sempre in maniera puntualissima, per farvi ascoltare che cosa? Sempre le ultime novità, come il brano che abbiamo ascoltato, che era di Patrick Lamb, ultimo album Horizon Line, e ancora un'altra novità, Tim Bowman, Count.

0: 327 68 52 592. Questa volta ve lo dico subito il numero di WhatsApp, così poi non me lo dimentico, perché poi come in tutte le altre puntate mi dico adesso devo ricordare il numero di WhatsApp, così i miei ascoltatori possono mettersi in contatto con il sottoscritto per potergli mandare qualche accidente sicuro, ma magari chiedere qualcosa oppure proporre della buona musica, perché siete voi che spesso e volentieri imboccate la scaletta musicale di questo programma, nel senso che mi suggerite dei titoli di gruppi, artisti e musicisti che manco conosco. Il bello è quello, ne sapete più voi del sottoscritto. Tim Bowman, Tim Bowman Senior per l'esattezza, perché c'è anche un Tim Bowman Junior. Questo è il suo ultimo, Come With Me, e la ascolteremo spesso e volentieri perché è un ottimo album.
1: You can listen quality jazz music here.

0: compositrice, che si chiama Giulia, Giulia con la Y. Giulia ci dice che bisognerebbe accettarsi di amare, perché l'amore, lo sapete, è tutto un compromesso, bisogna sapersi accettare, trovare il trait d'union, il giusto equilibrio, no? Infatti questo è il suo ultimo successo, che si chiama appunto Let's Agree to Love, ed è un brano che sta letteralmente salendo le classifiche della Billboard Chart. In questo brano poi c'è la partecipazione, che si sente, del sassofonista Jackie Joyner, che saluto, ciao Jackie. Queste sono le novità e le chicche di Chilling Me Softly, e ne avremo altre, per esempio quella che sta arrivando adesso.
1: Ciao a tutti, io sono Eleonora Bianchini, grazie per l'invito a Chilling Me Softly, un abbraccio a tutti.

0: suo ultimo lavoro che si chiama A Casa Mia, e questa è veramente una novità appena uscita da questo ultimo album. Vi ho voluto far ascoltare ovviamente il brano che dà il titolo a tutto il lavoro, A Casa Mia, il nuovo album appunto di Eleonora Bianchini, chitarra e voce, ma in quest'album hanno suonato anche Andrea Filippucci, Marco Siniscalco e Andrea Marzi. A tutti mando un ottimo saluto, nonché migliori auguri per questo nuovo lavoro, veramente bello. Brava Eleonora.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

di Panama City, che ritorna anche lui con il suo ultimo singolo, questo meraviglioso brano che si chiama Timeless Joy, tutto da sognare. Ma a proposito di gioia senza tempo, questa è la traduzione del titolo di questo singolo, gioia senza tempo la ritroviamo addirittura nel 1978, tantissimi anni fa, quando un gruppo che si chiamavano Ohio Players già suonavano della smooth jazz elegantissima. Eccoli gli Ohio Players, jazz.

0: eccezionale per allora. Oggi quanto dalla smooth jazz moderna, del funky di oggi, praticamente si ispira a questi signori qua. Dico Ohio Players, ma dico anche OJ's, ma dico anche Wind and Fire, ma dico anche The Crusaders, insomma quei signori, quei gruppi che negli anni 70 ci hanno fatto ballare, oggi hanno insegnato la smooth jazz moderna.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327 68 52 592.

siamo cresciuti assieme e non sapevamo di essere amici, ma stavamo nello stesso quartiere. Sto parlando di Paolo Rustichelli. Vi ricordate il padre? Faceva le colonne sonore del film Quegli Spaghetti Western, eh? E Paolo ha appena fatto un singolo che si chiama proprio Spaghetti Western su Chill Me Soul Free. Paolo Rustichelli.

Già lo spagnolo è una lingua molto sensuale, appassionante, direi. Poi questa canzone, cioè, è proprio dell'erotismo vero. The Velvet Label, questo è il titolo. E il brano che abbiamo sentito, ovviamente l'ha ripetuto mille volte, ma sei tu silenzio. E adesso andiamo a ascoltare l'ultimo lavoro di Brittany Atterbury, album All For You, brano All For You, e questa è sempre Chill Me Softly, Smooth Night.

Overjoy, questo successo di Stevie Wonder l'abbiamo sentito in tutte le salse, in tutti i colori, ma cantata da Stephanie Bowles, una cantautrice tedesca, non l'avevo mai sentita.

Le cover dei grandi successi non è facile sempre rifarle, bisogna fare molta attenzione, perché se no diventano un karaoke anche se usi degli strumenti. Non è il caso ovviamente di Greg Manning, che ci ha riproposto questo successo che fu di grandissimo Michael Jackson, e Remember the Time, ve lo ricordate? Bene, detto questo, facciamo un saltino, ma proprio un attimino ce ne andiamo in Giappone, dove andiamo a incontrare i Jazz Tech, che è un progetto di un signore giapponese, ma ne parlo dopo, tanto ascoltiamocelo.

0: CEO Jazz Tech, cioè Jazz Technology, è un progetto di Hiroshi Yamaoka, che è ovviamente un super esperto di computer. Oltretutto ha anche una bella cultura musicale, perché lui ha studiato come produttore polistrumentista in maniera classica, quindi conosce molto bene la musica, ma quello che conosce meglio è sicuramente tutte queste diavolerie elettroniche, per cui diciamo che la sua musica è proprio una fusione di elettronica, di componentistica che vanno sui beat e dall'altra parte quella che vanno sulle note, il tutto mischiato. Insomma, facciamola breve: Hiroshi Yamaoka è uno che con l'intelligenza artificiale ci gioca a burrago. Beato lui. Io con l'intelligenza artificiale la posso solo chiamare Enza.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica.

Dave Coates, grandissimo Dave Coates, ha detto di lui: è un ragazzo da tenere d'occhio perché si farà sicuramente al meglio e non ha tutti i torti. 4 album all'attivo, per settimane in prima posizione. Lui è D.S. Wilson, che esce con il suo secondo singolo in anteprima rispetto all'album che vedrà la luce probabilmente tra qualche settimana. Album che si chiamerà Arrival, e per l'appunto noi abbiamo ascoltato adesso Easy Breezin', che è un estratto dell'album, al momento è un singolo, per cui D.S. Wilson ci propone. Ma che eleganza, che classe, che atmosfera che dà questo signore, veramente è da tenere d'occhio. Ha ragione Dave Coates, è da tenere d'occhio. Ma adesso arrivano Michael e Ashley Slater insieme, appunto, in Together.

E continuiamo con questo filone romantico dello smooth jazz più elegante. E un'altra novità, tanto per fare una cosa diversa dal solito. D'altronde ve l'ho promesso, Cirimi Softly è solamente le novità discografiche del mondo della contemporary jazz. Tutto ciò che esce dopo circa manco uno o due giorni è già disponibile per essere ascoltato. È il caso di David P. Stevens con il suo ultimo singolo After the Rain, che abbiamo appena ascoltato. Ma arriva anche un album novità, è quello di Darryl Morrell con Reset.

0: l'album si chiama Reset e il brano che abbiamo ascoltato è per l'appunto il title track, cioè Reset. Vi ricordo che questa è Chilling Me Softly, vi ricordo che se volete contattarmi avete un numero di WhatsApp che vi dico subito: 327 68 52 592. Ripeto, 327 68 52 592. Non mi chiamo mai, ecco perché, non lo so.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsaticon, DJ, va

Jaden Boysen o Jaden Boysen, che dir si voglia. Attenzione, perché qual è la numero uno, quale sarà, quale non sarà? Allora, indizio: era in argento 7 giorni fa, ma del resto dai primi suoni già si riconosce il sound firmato Bob Sinclair in Chiesa per questa edizione di un pezzo che comunque già conoscevamo, e come se lo conoscevamo. Allora, I Can't Wait, ma attenzione, perché vi do appuntamento alla prossima, come sempre fissata tra 23 ore e 30 circa, e tutto per il momento te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 Vacu 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

track del loro album. Intanto di Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocket, numero 6.

0: di coda. Ha messo i dischi per voi qui alla console della Music Fantasy Gianluca Natale DJ.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robin Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno. Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questo è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mia Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista e una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie a loro, alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Montorini Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, o Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago. Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willie Burke, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Bill Evans ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Pan oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni. Da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento, e poi il grandissimo successo Believin' qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B.

mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da soli e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende e in effetti una piacevole sorpresa è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso On Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mean Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joey, qui per voi, Van Morrison.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.